Kwama shutu Johannesburg. Kisho so ni stimela sama pia. Aisa nela.